Berlín Siri, da solo io in Berlín. Quanto a tecnologia, ci consente da eco sui nahina, mi sa ben quello di che lei. www.gcrfm.co.za. Berlín Siri, da solo io in Berlín.

Technology xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rito. Technology xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. MK Navigator Matonsi Black Italian. Come stai lo samba da minkari? Come stai lo samba da minkari? Veneca bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum